Giri, Eni, Nchiba Mape Sheria. Na vinte eno du, di uno kosa sadaavi. Eh, amusagera muyana.

0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa amba yonyo maki tatu na maishani.
0: Oye sana ozamani.
1: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

vewendila mara de msambiki anechepoela uko mandengo de malehu vrena mosu de mara de msambiki ni pwene okatula wa umora ukisini minuto kenta okata msambiki umora inofi minuto je la poni hum okatula ni natukula na fasi yo mwatarame ni numero 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 na fasi yo programa o tanle hino peke mwaratio Musambika ni 86 50 50 88 88 o tanle hino peke wakati kapatopola prehu hina wo miteko chirne hu studio mwaratio Musambika wakati kapatopola aula 85 03 29 830 85 03 29 830 numero di chilato no pavela humata rame ni talle hino peke vale urna ma io frene hatua io talla ci poi noi ci vela ni he u kumihera iela ci poi la un hima ceraka no fetere la ci poi niela o kate kampa toko ula na tuela 86 50 50 88 88 86 50 50 88 88 aula 85 03 29 830 alla pakande ma numero kate kampa tokola ari mu studio tayar neyu chuachira o mwatarame o tanla chipo inochi velani chuachira hiukumhera mu studio mwa rat msambike o tanle hino peke